0: Che le pasa? Non puoi mandare
1: sempre. Non pensavo che era quella capre.
0: Ya! È come il tio Re llorando.
2: Atento, atento, amorcito. ¿Te raptaron o qué?
3: Ay, me asustaste. Justo vi donde decía que voy a la cagada.